0: Che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona el toh ilota withote wuye che lat ona el toh aislo che totsite ameh y useche lanahit with ische lat ona el toh tachut la ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah